0: Lucaia, mare, vedeni uni! Tutti chi vuole, mare, memory lost, chila!
1: Memory lost?
0: Cosa tutto?
1: Chiaro sono di...
0: Mamma, chi di che bugne hai, assini, vedeni, mucu tata, poi vedere ne hai, amata!
2: Oh my God!
1: Suppure dottor ne! Dottor Harietam, chi è la dirlane?
3: Hina, bevi, sindu, hanne! FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Even driving Chamit and Charu.